ko e tatami to ta miniti e fa tata miniti fa ki he a fa e fiavini per anche come ne lavi che hai che ta por kama ku hoko ai kolisto tu ko kosko tu pou fa hoko te sekretari fa fika al pate uila per pe che fa fika malolo ki a moi ka fononga e e fiavini e te wat pe fasikoni ke tatari akinawa ko e hoko pe fa ta kamata malolo.